liquido del mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al colore.